0: Don Pasquale la mano di Norina e un annuo assegno di 4.000 scudi.
1: Ma caro zio, e fia verde,
2: esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
4: Ed io consento, corri a prender Norina, recala.

decina, una decina devi aumentare. Ed è bellista, una decina devi aumentare. Se tu mi danza qualche ragazza, dico con quella c'è il camerò. Una decina devi aumentare. Senza colore della nazia, il minuetto, il la

0: viaggiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando